0: Radio Club. Radio Club.
1: Stanny, Rima, Offset. Only you.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: What you like?
1: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Lumax, Illusion.

0: e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Maroon 5, Cold.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: The Knox. Sophie Tucker. One on one.

0: People just wanna have fun. Radio Club.
1: Emoti man, non sono un santo.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Young Music. Young People.
3: Miley Cyrus. Adore You.

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
24: Club Rewind.
25: Eminem, the monster.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
1: Radio Club. Joe Jonas, Work It Out.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club. Sono le 8:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri due connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
0: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
1: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
0: La presenza del ministro delle finanze russo sulle no-fall G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Il tennis è sofferto ma vincente, l'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. L'azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: David White, When Love Takes Over.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Club Rewind. Imagine Dragons. Enemy.

Radio Club. Dom Dalla, Kid Cudi, Forever.

0: RTM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ora parliamo del Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Uncem dice sia il blocco del consumo di suolo nelle città, ma avverte che in montagna non basta parlare di rinaturalizzazione. Servono gestione forestale, pianificazione dei versanti e ricomposizione fondiaria per evitare abbandono e frane. L'Unione dei Comuni Montani chiede più attenzione alle green communities e ricorda che i boschi in quota sono già cresciuti. La priorità è una gestione attiva, non nuovi aumenti di superficie forestale.
3: Parliamo del controesodo. ANAS registra oltre 21 milioni di transiti nel fine settimana, più 6% rispetto ai giorni scorsi. Nonostante il maltempo, la circolazione è rimasta scorrevole grazie al monitoraggio costante della rete. Aumenti soprattutto nel sud e nelle aree rurali. L'AGM ringrazia il personale per gli interventi rapidi e la gestione dei flussi nelle tratte più trafficate, dal grande raccordo anulare o la 2 del Mediterraneo.
0: FM News.
4: Radio Club.
5: Super Mode. Tell me why.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro. Potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone. Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine. Le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
3: Sumia.
4: Alexandra Stan, Get Back.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Jack Mazzoni. Alien. Cut. Morena.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, è la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
1: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
2: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
1: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
2: Il tennis. Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
1: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a 7 sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Questa è Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il primo settembre si apre con un cielo ordinato, pulito, quasi timido nel suo voler inaugurare il mese. L'aria è fresca, scorre leggera tra le strade e tiene le temperature attorno ai 19 gradi. Il pomeriggio resta stabile, senza piogge né scosse, solo una serenità composta, che accompagna l'ingresso dell'autunno meteorologico con passo lento e preciso, come chissà che settembre non ha fretta.
0: Radio Club, Radio Club.
2: Alert, Sam Silver, White Rose Moxie, Again.

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e tra Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italbasket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio Club. Clean Bandit, Anne Marie. Crybaby.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Robin Schulz, speechless.

0: place.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Tiziano Ferro feat. Jovanotti. Balla per me.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
0: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
1: L'ex leader delle gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shuge Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
0: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
1: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Ma Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
2: Più che i demeriti del Lecce, vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate, conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
0: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club.
7: Calvin Harris, Smoke the Pain Away.
8: I spy

0: RFM News.
1: Continua il problema nelle carceri piemontesi. A Torino quattro agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel padiglione D e portati al Maria Vittoria. Il Sappe parla di una situazione ormai fuori controllo, con organici insufficienti e reparti ad alta tensione. Il sindacato chiede interventi immediati per garantire sicurezza e tutela del personale.
2: Per la sanità l'UGL Salute denuncia un'emergenza che colpisce oltre metà dei medici. Tra turni oltre le 60 ore, organici insufficienti e crescente pressione nei reparti. Il sindacato avverte che lo stress aumenta il rischio di errore e pesa soprattutto sulle donne, più esposte ad aggressioni e molestie. Chiesti interventi urgenti su assunzioni, sicurezza e conciliazione vita-lavoro.
1: Ed ora parliamo del rinnovo del contratto scuola. Nel cedolino di agosto arrivano gli aumenti per docenti e ATA, rispettivamente 143 e 107 euro medi, insieme agli arretrati che saranno pagati entro il mese. Il ministro

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: The Weeknd, In the Night.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: going back.
1: FM News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
2: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
3: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
2: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostra mostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento da L'Avana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche 2 medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
3: L'83esima mostra del cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che è in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani, Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
2: Il tennis è sofferto ma vincente, l'esordio a New York di Luciano Darderi che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
7: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
3: A settembre
13: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
22: Radio Club,
23: Radio Club.
24: Alok and Bevay Rexha, deep in your love.

0: FM News.
1: Il primo settembre si apre con un cielo ordinato, pulito, quasi timido nel suo voler inaugurare il mese. L'aria è fresca, scorre leggera tra le strade e tiene le temperature attorno ai 19 gradi. Il pomeriggio resta stabile, senza piogge né scosse, solo una serenità composta, che accompagna l'ingresso dell'autunno meteorologico con passo lento e preciso, come chissà che settembre non ha fretta.
0: Club Rewind.
2: Lady Gaga. Judas.

0: Hai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu, che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Club. The Ramona Flowers. Dangerous.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: FM News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
3: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è venuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne, uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
4: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
3: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a $93.60 al barile, il WTI a $87. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina Self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Club Rewind. Club Rewind.
6: Earth Gang, Swing. Yeah, yeah.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Hugo, Morelita.

0: FM News.
1: Ed ora parliamo di Ceuta. La popolazione vive giorni di forte tensione dopo l'arrivo massiccio di migranti che ha messo in crisi la città. Residenti spaventati, negozi chiusi e servizi sanitari sotto pressione. Si segnalano episodi di violenza, indagini per aggressioni e migliaia di persone ancora in strada senza assistenza. Le autorità locali chiedono interventi urgenti per riportare sicurezza e normalità.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte

0: Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
1: Ora parliamo del Piano Nazionale di Ripristino della Natura. UNCEM dice sia il blocco del consumo di suolo nelle città, ma avverte che in montagna non basta parlare di rinaturalizzazione. Servono gestione forestale, pianificazione dei versanti e ricomposizione fondiaria per evitare abbandono e frane. L'Unione dei Comuni Montani chiede più attenzione alle green communities e ricorda che i boschi in quota sono già cresciuti. La priorità è una gestione attiva, non nuovi aumenti di superficie forestale.
2: FM News. Club Rewind.
3: Shawn Mendes, In My Blood. Help me.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
1: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
2: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
2: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
1: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. E questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna, per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
2: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Tell me up. Benjamin Ingrosso. Back to you.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive. Tra queste cessioni, la Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma già preso il sostituto che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Churches, How Not to Drown,

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha così detto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
1: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
2: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
1: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, è questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
2: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
1: Calciomercato, è atterrato a caselle il nuovo attaccante della Juventus, Nick Vultmadu, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Radio Club.
4: Adam Port, Strive, Camila Cabello, Move.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Radio Club.
3: Two colors, Pascal Le Toublon. Break up.

0: FM News.
1: Parliamo del controesodo. ANAS registra oltre 21 milioni di transiti nel fine settimana, più 6% rispetto ai giorni scorsi. Nonostante il maltempo, la circolazione è rimasta scorrevole grazie al monitoraggio costante della rete. Aumenti soprattutto nel sud e nelle aree rurali. L'AGM ringrazia il personale per gli interventi rapidi e la gestione dei flussi nelle tratte più trafficate, dal grande raccordo anulare o la 2 del Mediterraneo.
2: Continua il problema nelle carceri piemontesi. A Torino quattro agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel padiglione D e portati al Maria Vittoria. Il SAPPE parla di una situazione ormai fuori controllo, con organici insufficienti e reparti ad alta tensione. Il sindacato chiede interventi immediati per garantire sicurezza e tutela del personale.
1: Per la sanità l'UGL Salute denuncia un'emergenza che colpisce oltre metà dei medici, tra turni oltre le 60 ore, organici insufficienti e crescente pressione nei reparti. Il sindacato avverte che lo stress aumenta il rischio di errore e pesa soprattutto sulle donne, più esposte ad aggressioni e molestie. Chiesti interventi urgenti su assunzioni, sicurezza e conciliazione vita-lavoro.
0: FM News. Radio Club.
3: Radio Club. Eve, David Guetta, Supernova Love.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Lisa, new woman.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Klingande. By the river.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
1: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
2: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
1: In Sicilia a Taormina brucia, la situazione è veramente tragica. È questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
2: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
1: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione, che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: La musica che conosci e ami su Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Young Music, Young People. Radio Club.
24: Gali feat. Salmo. Boogeyman.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Club Rewind. John Legend. All She Wanna Do.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Tra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Apple Night.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
1: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e dei legati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
2: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera agli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
1: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
2: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
1: Lo sport, la prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
5: Christian Marchi, FT Barbara Wanniel, Your Loving Arms.

0: la playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno. L'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare, a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica, Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237 mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili, l'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Radio Club è anche sui social, cercaci su Facebook e Instagram.
3: iPhone 65, cosa resterà?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
1: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
2: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
1: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano, secondo una prima ricostruzione. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
2: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
1: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo. A poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club,
3: Sunbeam, Outside World.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Club. Radio Club. Boom de Bosch. Annalisa vs. Umek. Tropicana.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
3: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
4: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e, secondo le autorità, non ci sarebbero ulteriori pericoli.
3: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
4: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
3: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo, per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club. Young Music, Young People.
6: Armin van Buuren. No Fun.

0: bring the action.
1: Radio Club, Young Music, Young People.

0: RTM News.
1: Ed ora parliamo del rinnovo del contratto scuola. Nel cedolino di agosto arrivano gli aumenti per docenti e ATA, rispettivamente 143 e 107 euro medi, insieme agli arretrati che saranno pagati entro il mese. Il ministro Valditara parla di un impegno mantenuto e ricorda che, con gli ultimi tre contratti, gli incrementi complessivi raggiungono 412 euro per i docenti e 304 per il personale ATA.
2: Ed ora parliamo di Ceuta. La popolazione vive giorni di forte tensione dopo l'arrivo massiccio di migranti che ha messo in crisi la città. Residenti spaventati, negozi chiusi e servizi sanitari sotto pressione. Si segnalano episodi di violenza, indagini per aggressioni e migliaia di persone ancora in strada senza assistenza. Le autorità locali chiedono interventi urgenti per riportare sicurezza e normalità.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
4: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
5: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
4: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
5: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
4: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
5: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club.
6: Shouts, David Guetta, Live Without Love.
7: If you

0: più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane, un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali con il Napoli, che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Diamond, fit Ciro Regione. Chill, va pazzo.

0: RFM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
2: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
1: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
2: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leweling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Kone, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Radio Club.
24: Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Albert Marzananotto Remix.
25: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo oggi di quanto non lo fossi ieri.

0: Mercoledì 2 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento. I licheni svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi. Contribuiscono infatti alla biodiversità, favoriscono la formazione del suolo, rappresentano un importante habitat per numerose specie. Inoltre sono preziosi bioindicatori. La loro presenza o assenza può fornire informazioni sulla qualità dell'aria e sul livello di inquinamento di un determinato ambiente. Grazie alla loro straordinaria capacità di adattamento e alla sensibilità verso i cambiamenti ambientali, i licheni sono oggetto di interesse scientifico e costituiscono uno strumento utile per monitorare gli effetti dell'inquinamento e del clima che cambia. Biodiversità. Dopo anni di declino, le foreste di mangrovie mostrano segnali di ripresa in diverse aree del pianeta. Questo incremento rappresenta un'ottima notizia per l'ambiente, poiché le mangrovie svolgono un ruolo fondamentale nella tutela delle coste, nell'assorbimento di anidride carbonica, nella conservazione della biodiversità. Gli esperti invitano però a non abbassare la guardia. Le mangrovie continuano infatti ad essere minacciate dalla deforestazione, dall'urbanizzazione delle coste, dall'inquinamento e dagli effetti del cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare. Turismo green. Per i vacanzieri di settembre, nel parco regionale Spina Verde, sulle colline che dominano il lago di Como, si trova un percorso escursionistico ancora poco conosciuto che unisce paesaggi suggestivi e un pizzico di avventura. Il tratto più iconico, la cosiddetta Scala del Paradiso, è una lunga scalinata di oltre 900 gradini immersa nel bosco, che conduce gli escursionisti lungo un itinerario panoramico con vista sul lago e sulle montagne circostanti. Il percorso comprende poi un piccolo ponte tibetano, una galleria e diversi passaggi scavati nella roccia, rendendo l'esperienza varia e coinvolgente. Animali. Il Doberman è il cane più atletico al mondo. Inizialmente impiegato come cane da guardia e da lavoro, oggi è apprezzato anche come compagno di vita per la sua intelligenza, il forte legame con la famiglia e la grande capacità di apprendimento. Nonostante la fama di esemplare aggressivo, ha un carattere equilibrato e protettivo. Se socializzato e addestrato bene, infatti fin da cucciolo, può convivere serenamente con adulti e bambini, mostrando grande affetto, pazienza e fedeltà. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: DJ Shorty, up in the club.

for love in the music. I got soul in the music. I got the love.

0: in the mix. In the mix.
1: Radio Club. Regard en rail. Secrète.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
2: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
1: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
2: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Kone, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Sumia.
5: Bosch, Jump.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 21 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sei su Radio Club. Non senti che vibes? Sono le 21 e 59 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: J Balvin, Un Día, feat. Dua Lipa, Bad Bunny.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: One Republic, counting stars.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: È 1:02.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Wake me up.
1: Radio Club, la cura contro la noia.
2: Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle